Un atacante estar nella misma plantilla che Kylian non è facile, perché Kylian, mismo quando può non stare giocando molto bene, è